0: papa.
1: 69 drugi put.
2: Ja, pišu.
3: Rekvizite, koliko ti piši broj od ljubaca?
4: Ćao. Vidimo se sutra.
2: 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 s